0: ele tusi o le sunga ya chaupau mata fa saulione ma le chau loa po le chau tupere ka le sia fitalainga po le sunga ya pui pui fatu a wala John e te wati sa no la fionga presine awa o le ka le sia me tusa mo e sa mo matu nui fafo I e fa fitai ele atua le e ana le ngā luenga ma lo toa ma lo le finau. Ya, o tātou talafou ia wala ufasausonga tu fasia e talafou mafali wina awala usilafia. Manuia peo e Samoa, Sofilao Nina Kirisia Lai, Radio 531 PI, tasi o lua tesi lua famo, soifua.
1: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app. She heard my-

Turo. Turo. Ete to a tapanui. Riringi pu uamai. I toa roa. Ki runga. I amato. Turo. Kea koto. Enga ivi katoa. Haide mai. Kake mai. Piki mai. Tēnā rā koto katoa. I e koko.